Chadis call kotswe mo mangwandi e mochana ntite motaka ba tla go shoota di photo mo strate eish ke di paparazzi la baka ja papa la kalatsi ki pati pati ki pati pati always on the